come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passa sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, il nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, che forse attraverserà l'oceano lontano e l'ascolterà.

dentro il mio cuore. Serenella coi soldi, cravatte, vestite dei fiori, una vespa per correre insieme al mare. Mare di questa città, alle onde, gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. L'ora ti trasmetterà la canzone che ho pensato per te.

questi giorni di primavera, che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino, e se l'anello io voglio un bambino, i nostri giorni di primavera, lo penseremo con una canzone, se l'anello ti porto al sole, o se l'anello ti porto al mare, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

a sputare la paura per terra, a prendere coraggio come si prende il fucile. I soldati hanno sempre una fotografia

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

sempre. La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo, per essere liberi in fondo. È una

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

di dire. C'è il problema di un sogno che non si decide a morire. La vita che cambia sapore, perché così si muore.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà.

paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Immagino che sia mio figlio o adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà una rogna.

cadere a pezzi, ma la mano torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme via.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, sui 96.8. 96.8.

0: una tipica espressione dell'apocalipta, del proleggio driblo e del canto all'italiano.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

concetto strano. Se lo pensi è già finito. Se lo immagini perdi tempo a cercarlo. Il tempo è croce, Dio, siamo noi. Il tempo è il mio delirio. La mia musica è il tempo. È il mio corpo, il mio tempio. Il tempo non dimentica. Mi chiama tutte le volte, mi obbliga a pensarlo, maledetto. E io gli rispondo che il tempo lo passerei con te a cantare, a fare l'amore. E che nel coraggio delle idee c'è la libertà. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo.

ginocchia sbucciate, ma che continua a pregare. Tempo è perso a non amare, tempo lui non sa aspettare. Tempo sei tu, il mio corpo, il mio tempio. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché

vita sei tu che mi ami. Vita è una madre che abbraccia suo figlio. Vita è fare pace mentre tutto intorno va a puttane. Vita è vedere le ferite che ti trasformano in un campione. Vita sei tu che sorridi e mi perdoni un altro.

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: Accettami così, ti prego non guardare nella mia testa.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari in Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

Torniamo, siamo tutti molto interessati.

Dio, da Lui scelti, da Lui chiamati ed annunciati.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Siamo al Signore questa domenica, la vita della settimana, proprio per rendere grazie a Dio per le sue opere straordinarie che ha compiuto. E anche in comunione con la Chiesa vogliamo in questa domenica vivere la giornata del migrante, del rifugiato. Ogni anno, iniziando l'anno pastorale, la Chiesa dedica una giornata al ricordo, alla preghiera, alla riflessione su questa dura realtà, no? Molti nostri antenati erano emigranti per cercare lavoro, per mantenere la famiglia. Quindi cosa vive un migrante, un terra straniero? Io ho vissuto in Perù e vi dico che non è facile all'inizio, quando non conosci le tradizioni, il mondo, non sai dove appoggiarti, la lingua, no? E tanti sono anche rifugiati perché scappano da situazioni di guerra o di persecuzione anche a causa dell'essere cristiani. Ecco, la Chiesa ci invita ad aprire il cuore a questa realtà, no? I politici cercano delle risposte, noi cristiani lo stesso, dobbiamo trovare il modo davvero di essere accoglienti, attenti a questa realtà e sofferenza. Credo che sia facile qualcuno di noi, io ho mio fratello che è in Australia, per me è facile pensare a lui e alla famiglia, sono lontani, forse qualcuno di noi ha altri familiari lontani, in terra straniera, dove devono vivere lì lontano dalla propria patria, dai propri cari, no? È facile ricordarli, anche pregare per loro perché davvero il Signore li sostenga e li protegga. Anche la colletta che oggi raccoglieremo la condivideremo per i progetti che la Chiesa ha nell'assistenza e nell'aiuto dei migranti qui e anche all'estero. Fratelli e sorelle, per accostarci degnamente alla mensa del Signore, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo Dio con cuore pentito. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison, Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison, Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore con l'inno del Gloria. Gloria, gloria in excelsis. Gloria, gloria in excelsis, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Ricordati, Signore, per la tua misericordia.
0: Ricordati, Signore, per la tua misericordia.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non le ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ricorda il Signore della tua.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
0: Diamo grazie a Dio.

0: Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia! Alleluia!
1: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. Pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. Pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto.

Pelo gato Jesus Cristo. Così aiutate dalla parola che anche oggi il Signore ci dona e che illumina e guida il nostro cammino. Noi vogliamo aprire il cuore e pregare per questa giornata che la Chiesa ci propone vivere, la giornata del migrante, del rifugiato, perché i fratelli entrino nel nostro cuore. Magari concretamente non posso fare niente, ma posso provare sentimenti di condivisione, di solidarietà, di preghiera, come Chiesa, per essere consolazione, per essere di aiuto, di conforto per tanti fratelli, vicini e lontani. E anche ci introduciamo in questa settimana al mese missionario, il mese di ottobre, mese che la Chiesa dedica a Santo Rosario, quindi ci aiuta anche questo a invocare l'aiuto del Signore, ad aprire il cuore a quella che è la dimensione della Chiesa, l'evangelizzazione, dimensione missionaria, a portare l'annuncio e la buona notizia a tutti i popoli. Tanti ancora non conoscono Gesù. Siamo nel tempo del progresso, tutto è comunicazione, tutto si sa, però molti non hanno mai incontrato un sacerdote, un catechista, un missionario che gli parli del Signore. Ogni 7 persone, 2 hanno incontrato un sacerdote, 5 no, siamo 7 miliardi più o meno. Queste sono le proporzioni nel mondo, quindi ci sono comunità, popoli che vivono senza conoscere l'amore di Dio, no? Senza anche un'esperienza di fede, di riconciliazione, di perdono, tutto ciò che a noi ci sostiene, quella fede, quei principi, quei valori che il Signore attraverso tante persone ci ha comunicato, che ci sostengono. Per noi a volte è scontato, ma altri non li conoscono, non li vivono, non li sanno. Io porto la mia piccola esperienza, no, anche breve, di 15 anni in America Latina. Sembra strano, è il paese più cattolico del mondo. La maggior parte dei cattolici sono latinoamericani, quasi la metà. Eppure ci sono zone dove il sacerdote non è mai arrivato. Incredibile, no? E questo ci questiona, ci smuove, non possiamo stare sereni se un fratello non... Quando arriva la parola di Dio, arriva la dignità, arriva la giustizia, arriva l'incoraggiamento, arriva il sostegno. E con la parola del Signore poi ci aiuta anche a iniziare anche una nuova tappa, che come parrocchia iniziamo alle 10, già è già tra noi Don Enrico, no? In questi giorni è arrivato, quindi sta conoscendo Muravera, ha incominciato con le scuole medie perché sarà professore di religione ai ragazzi. E oggi alla messa delle 10 lo accogliamo in forma, diciamo, ufficiale, ma senz'altro per noi come parrocchia c'è un passo nuovo da vivere insieme, no? Quindi avere anche un sacerdote, un altro sacerdote nella comunità che rende servizio è un dono di Dio, perché mancano tanti sacerdoti. Quindi sì, il vescovo è stato magnanimo con noi e benevolo, però cambia davvero anche un modo di lavorare insieme, diverso, anche un ritmo diverso. È un dono che Dio ci dà, che dobbiamo sfruttare e mettere al massimo. E credo che la parola del Signore, non l'ho scelta io, è la parola di questa domenica, no? Però ho detto, guarda come il Signore accompagna il cammino delle comunità, anche illuminandolo con le parole. Vorrei solo soffermarmi un momento sul Vangelo di oggi, che è questa parabola che Gesù racconta perché vuole dire chi è Lui, vuole spiegare il cuore di Dio, il cuore del Padre, ciò che Lui desidera per noi. E prima di questo brano in cui Lui racconta questa parabola di quest'uomo che ha 2 figli, quindi un papà che ha 2 figli, si rivolge a loro per invitarli a lavorare nella vigna. Gesù era appena entrato a Gerusalemme, quindi in modo trionfale lo avevano osannato, no? Lui di Nazareth, figlio del falegname, venne proclamato come il profeta, e dopo l'ingresso

Gerusalemme, che Gesù va nel Tempio e vedendo il mercato che c'era, sconvolge tutti, mandando via i mercanti, buttando i tavoli dei cambiamonete, e rivendicando che è un luogo di preghiera, non un luogo di mercato. E questo suo intervento suscita nei farisei una reazione molto forte di dicono: ma chi sei tu, insomma, vieni da Nazareth, chi ti dà l'autorità, perché fai questo, no? E Gesù sta rispondendo ai farisei che mettono in discussione la propria autorità, che mettono in discussione che lui è il profeta, vedono che tanta gente lo segue, ascolta, che opera cose straordinarie e poi con autorevolezza nel Tempio si impone in quel modo e non è accettato. E allora Gesù, tra le varie cose che spiega, dice questa parabola. Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, quindi persone del Tempio, persone vicine alla legge, persone che hanno una responsabilità anche pubblica, che se ne pare? Pone questa domanda. E qui è incredibile Gesù, proprio da maestro. E non è che sta lì a discutere. Cosa fa Gesù? Pone una domanda che li coinvolge. Che se ne pare? C'è quest'uomo che ha due figli, un papà. Si rivolge al primo e gli dice: figlio, oggi va a lavorare nella vita. Come succede anche a noi, no? Il genitore dice al figlio: guarda, dammi una mano là. Ed egli disse: non ne ho voglia. Forse è capitato a qualche altro genitore di ricevere questa risposta, no? Dal figlio, dalla figlia: non ne ho voglia oggi, caro. Ma poi si pentì e vi andò. Poi si rivolge all'altro figlio, che non dice l'età, non dice cosa fanno, la professione. E l'altro dice: sì, signore, ma poi non vi andò. Due situazioni, no? E Gesù pone davanti a questo: che se ne pare? Guarda che è una domanda che il Signore pone anche a noi. È una domanda coinvolgente, che richiede una risposta personale. Infatti poi dice: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? E i capi dei sacerdoti e gli anziani rispondono: il primo. Vedete come Gesù dialoga, no? Li coinvolge. Ora, affermando che il primo è colui che compie la volontà del Padre, loro stanno affermando una cosa impegnativa che coinvolge anche noi, perché Gesù non vuole che gli anziani siano solo spettatori, coloro che guardano, ma li vuole coinvolgere come protagonisti. Ieri lo ha fatto con loro, oggi lo fa con noi, anche noi ci dice: che ve ne pare, che ve ne pare. Anche noi avremmo detto: il primo è quello che compie la volontà del Padre. E questa risposta che loro danno è il cuore del problema. Gesù non dice perché uno va o non va, cosa è successo, cosa pensa. A Gesù non interessa questo. L'essenziale è fare la volontà del Padre. Perché fare la volontà di Dio è ciò che ci fa parte del regno di Dio, ciò che ci rende partecipi della vita di Dio. Gesù vuole spiegare il cuore di suo Padre, vuole spiegare chi Lui è. Ci sta dicendo che tutti siamo chiamati a partecipare della sua vita. Questa è la buona notizia che Gesù dà, no? Come posso fare? Compiendo la volontà del Padre. E per compiere la volontà del Padre e richiede mettermi in gioco, richiede una conversione, richiede dimenticarsi di sé per ascoltare la voce del Padre, perché a volte la volontà del Padre ci cambia i programmi. Il primo ha detto: io non le voglio, poi si pente, si converte e lo fa. Sta cambiando i suoi programmi, i suoi gusti, quello che lui desiderava, perché è più importante la volontà del Padre. E Dio ci parla, attenti, attraverso persone, fatti, esperienze, una lettura, una meditazione o quello che stai vivendo. L'importante è mettersi in ascolto e chiedersi: ma Dio cosa vuole da me? Cosa ci sta chiedendo? E sappiamo che il Signore ci chiede di amarci, di volerci bene. Questo è stato l'insegnamento di Gesù
ma richiede da parte nostra una adesione, perché lui sia davvero il Signore, no? Le domeniche precedenti abbiamo ascoltato cosa vuol dire seguire il Signore, vuol dire perdonarci, vuol dire fare il primo passo, vuol dire mettersi a servizio, vuol dire vivere il modo che ha di vivere di Gesù, seguendo i suoi passi, seguendo il suo esempio. E questo non sempre è facile. Gesù non dice che è facile, eh? Dice solo che la cosa importante è compiere la volontà del Padre. Poi fa l'esempio, no? Giovanni Battista è venuto a predicare, chi lo ha ascoltato? Non i sacerdoti, non gli scribi, non i farisei. E Giovanni invitava alla conversione per preparare il cuore a accogliere il Messia. Lo hanno ascoltato i pubblicani e le prostitute. I pubblicani erano soci con i romani, erano quelli che riscuotevano le tasse e che erano usurai, che usurpavano. Loro sono convertiti, dice Gesù. Loro sono ben voluti dal Padre, loro sono la gioia del Padre, perché la conversione è mettersi in sintonia con il Signore che ci aiuta. E credo che la parola del Signore poi ci aiuta a dire, ma come faccio? Cos'è la volontà di Dio? Io ho preso spunto dalla lettera di Paolo, no? Cioè, ai Filippesi, che è straordinario, perché Paolo scrive ai cristiani molto concretamente, no? Con esempi diretti, no? Perché quella comunità, come noi, vive le fatiche, si cerca di andare avanti, non sempre ci si capisce. Guardate cosa dice Paolo, l'abbiamo ascoltato poco fa, no? Leggo solo qualche versetto. Il capitolo 2, l'inno cristologico, rendete piena la mia gioia, scrive Paolo, con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. La gioia di Paolo è vedere i cristiani che si vogliono bene e cercano l'unità, di accogliersi, di camminare insieme. E poi va ancora più specificando, com'è questo? Non fate nulla per rivalità o vanagloria. Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Prova questo a calarlo in famiglia, nel lavoro, nella parrocchia. No, chi è più grande, chi ama di più? Non chi è più forte, chi grida o chi no, chi ama. Chi serve, no? Ciascuno di voi consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Seguire le orme di Gesù, no? È come la parola illumina la parola, no? Fare la volontà di Dio cos'è questo, no? Mettere in pratica ciò che il Signore ci ha insegnato, e Paolo lo spiega alla comunità. Se volete lo chiediamo al Signore come dono in questa domenica, davvero di essere dei buoni figli che vanno a lavorare nella vigna. Anche quando a volte non c'è molto entusiasmo o voglia di farlo, ma la vigna è il mondo, la vigna è la nostra famiglia, la vigna è l'umanità, e noi siamo chiamati a collaborare col Signore perché ci siano buoni frutti, perché la vigna possa produrre ciò che il Signore ha disposto, e noi possiamo diventare i suoi collaboratori, come il figlio che si converte e va. E quello chiediamo come grazia di questa domenica, per essere portatori di questo amore, di questa consolazione del Signore.

0: vogliamo in comunione con tutti i fratelli sparsi nel mondo rinnovare il nostro sì al Signore con la professione di fede e la nostra identità, siamo figli e figlie di Dio, e professare la fede è proprio rinnovare la nostra appartenenza a Lui, alla Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Gesù Cristo, venuto il Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Cristo per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio che adorato, glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ci ha rivelato il volto amorevole e paterno di Dio. Eleviamo ora a Lui la nostra fiduciosa preghiera.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Padre, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i migranti e i rifugiati, trovino nelle nostre città e paesi luoghi di autentica accoglienza per collaborare a costruire insieme la civiltà dell'amore e della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti sono impegnati in ruoli di responsabilità, vivano il loro incarico come autentico servizio, operando non per il proprio interesse, ma per il bene di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità che celebra l'Eucarestia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. O Padre, che offri rifugio ai poveri e ai sofferenti, accogli la nostra preghiera, purificala ed esaudiscila secondo il sapiente disegno della tua bontà, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, il bene nostro. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Yeah.

Lord,

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non degno la mensa, ma di soltanto una parola e io sarò.

Thank you.

Oh,

qualche indicazione nel programma che trovate, come sempre in fondo alla Chiesa. Anche questa settimana, il martedì e giovedì, celebreremo l'Eucaristia nella Chiesa Nuova, Vergine di Nazareth, ecco, in attesa che un po' alla volta Don Enrico si inserisca e la comunità, vediamo un po' anche i suoi ritmi con la scuola, gli impegni che avrà, poi vedremo come disporre. Avendo due sacerdoti possiamo svolgere un servizio migliore anche in parrocchia. Da giovedì 1° di ottobre inizia il mese missionario, quindi è un invito che la Chiesa, poi durante il mese vedremo il messaggio del Papa e altre indicazioni che ci darà la diocesi. Vogliamo pregare per le missioni diocesane, ma del mondo, la Chiesa che annuncia il Vangelo, e anche il mese del Santo Rosario, quindi attraverso la Vergine vogliamo ricevere anche quegli aiuti, quelle grazie di cui abbiamo più bisogno. La prossima domenica, che è anche il giorno di San Francesco, che cade di domenica quest'anno, alle 10 in chiesa Vergine di Nazareth celebreremo il matrimonio di Amico Sergio e Melis Miriam, così li ricordiamo insieme, li affidiamo al Signore anche nel loro cammino e con la loro presenza anche di coppie nella parrocchia. Il Signore ci sta donando appunto alcuni giovani che hanno scelto di ricevere la benedizione del Signore. Tutto questo è grazia di Dio, no? per noi, per la nostra comunità parrocchiale. In fondo, dove c'è l'espositore dei libri, trovate anche l'ultimo numero della Voce del Sarrabus, con le notizie un poco della nostra zona, del Gerrei e del Sarrabus. C'è anche una pagina di spiritualità che ho preparato. Se avete pazienza, provate a leggerla, poi mi picchiate. Perché mi pare che il Signore quest'anno ci chiede, se con l'arrivo anche di Don Enrico, dobbiamo metterci una marcia in più. Non so cosa il Signore vorrà, no? Però in quella mi sono fermato a meditare, a pensare alla realtà che stiamo vivendo. Forse dobbiamo davvero fare qualcosa di più per il Signore e per la Chiesa. Comunque, quella pagina è una riflessione partendo da una realtà che stiamo vivendo. Poi voglio affidare alla vostra preghiera, oltre a questi sposi, anche i nostri adolescenti di Mulavera. Sono molto, molto, molto preoccupato, perché li ho visti quest'estate qui in piazza, non va bene, fino a mezzanotte, alle 2 del mattino, minorenni, non vi dico cosa hanno fatto, anche ieri sera, musica a tutto volume, sto per chiamare il 112, c'è gente che riposa, che si alza alle 5 del mattino, ci sono ammalati qui in zona, cioè incredibile. L'altra sera sono uscita alle 11:30, che era avanti ieri, per andare, come avevamo un incontro in oratorio, ho detto chissà se hanno chiuso il cancello, quindi sono uscito per verificare, e c'erano anche dei nostri ragazzi adolescenti qui seduti sul palco. Ciao Don, io con la mia stampa ho detto ciao, saluti così, come mi giro sento uno che non era forse dei nostri e mi dice bel saluto e giù una bestemmia, perché mi sono fermato, volevo andare da loro per vedere chi era. Gli ho detto bisogna lavarsi la bocca e non bestemmiare. Poi sono andato per vedere, poi c'era un signore che mi ha accompagnato, siamo andati vicino ai giovani chiedendo un po' di rispetto per il palco, per il caos, e uno l'ho affrontato, un ragazzino di 15 anni, che ha detto che non era di Mulavera, e davvero non è che ha ceduto, ha continuato a discutere. E cosa fai in casa tua con i tuoi genitori? Mi ha fatto pensare molto, perché è già successo altre volte, no? Che ho sentito bestemmie qui quando c'ero io presente, no? Proprio apposta per vedere la mia reazione. No, però non va bene, no? Perché c'è un degrado a livello di rispetto, no? Anche di un adulto non si rispetta più. Vediamo cosa sta succedendo nelle scuole, no? con i maestri e i professori. È da preoccuparsi, non da spaventarsi, però vedere cosa dobbiamo fare, come aiutare le famiglie, i genitori anche di questi ragazzi, perché questo sono il nostro futuro, sono i giovani di domani. E quindi io mi sto questionando.
ragionando cosa posso fare, cosa possiamo fare come chiesa per questi ragazzi. Ho tentato di avvicinarli, ma non è facile, perché non difficile, insomma, hanno un loro mondo. Però lo dico per pregarlo insieme, no? Cercare insieme di capire cosa si può fare come chiesa per dare una mano. Ci mettiamo ora in piedi per invocare la benedizione del Signore, anche per chiedere il suo aiuto nel nostro cammino di ogni giorno. Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Le donne attesa dall'umanità.

0: grazia, Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza, e il suo amore ti avvolgerà la sua ombra.
1: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, abbiamo trasmesso la Santa Messa.
2: Sono le 8 e 58 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
5: Radio La Voce. Borsa di una

0: Grazie. Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacomo, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Dance Me.
1: Sono le 9:30.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Lord, not shine a glory.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Oggi la nostra parrocchia, l'abbiamo già fatto in questi giorni scorsi, quando Don Enrico è arrivato, silenzioso, nella nostra celebrazione quotidiana, ma oggi lo vogliamo fare come giorno di festa. Ecco, il Signore, anche per volontà del nostro Arcivescovo, che ha fatto un dono grande, non parlo più perché sono emozionato, sarà un sacerdote. Per servire la comunità di Murabera. Se vogliamo dargli il benvenuto, facciamo un applauso. Quindi, sento che un giorno di grazia, questo non me l'ero preparato, però mi ha fregato il cuore. È un giorno di grazia davvero per la Chiesa e per noi di Murabera, è un dono, e per la nostra Orelia del Sarrafus. Ecco, di due parole, intanto io respiro.
2: Saluta.
0: Chi sei?
2: Due parole, solo presentazione.
0: Poi dopo ci dice il suo cuore, però solo presentazione.
3: Voglio anche a me la strubista perché preparavo ringraziamenti per la fine.
0: Questo lo
3: facciamo una presentazione adesso. Non nascondo che anch'io sono molto emozionato. È riempito di gioia. Non ce la possiamo fare. Vedere gli studenti che sono arrivati. I giovani del Stato di Santa Lucia che ho conosciuto i giorni scorsi. Niente, io ho 29 anni, vengo da una realtà molto piccola, la frazione di Selegas, Seuni, che conta circa 110 abitanti. Ho fatto diverse esperienze pastorali a Cagliari, nel periodo della formazione, e francamente Murabera la nominavo solo per dire che è la più lontana del confine della diocesi, e mai sarei capitato qua. Invece il Signore mi ha fatto questo scherzo e questo dono immenso. Perché già da giorni respiro una forte accoglienza, un forte desiderio di camminare assieme. Di questo del poco che riesco a dirvi ora, poi magari durante la messa ci riprendiamo un po' con Don Ignazio e vi diciamo qualcosa di più.
0: Grazie. L'ho colto alla sprovvista perché non era programmato. Pensavo di avere forte, invece troverete due preti che si commuovono, va bene. Diamo il benvenuto anche perché oggi sono venuti per condividere con noi questo momento. Papà, la mamma, la sorella, sono qui davanti. Tirate sulla mano così vedete, eccoli là. Diamo un benvenuto. Mi pare che non siano venuti da soli, vero Enrico? Presentali tu che sai.
3: Mia madrina con zia Gianna e qualche altro amico, ecco qua,
0: della città di Seuni, va bene, benvenuti anche a voi e tutti. Poi c'è qualcuno anche di Villa Simius che è venuto perché hanno conosciuto Don Enrico in questi anni, per condividere questo momento di festa. Ce lo diciamo perché la celebrazione eucaristica è la famiglia che celebra, no? Quindi guardarci in faccia, riconoscerci, ti dà la possibilità così di celebrare insieme. Ho visto appunto i ragazzi e ragazze, c'è una delegazione delle medie che lui sta già incontrando dei ragazzi dove lui sarà impegnato, religione, e c'è anche una delegazione, Don Enrico, dei bambini delle elementari che sono qui davanti. Abbiamo mandato il messaggio, grazie perché siete venuti per questo momento di accoglienza e di festa insieme, no? Quindi avremo modo durante l'anno di conoscerlo, di stare con lui, di giocare con lui. Quindi lui mi ha dato già una caterva di idee, di suggerimenti che detto, fai, quello che non riesco io fai tu. Così, con questi sentimenti vogliamo iniziare questa Eucaristia offrendo al Signore davvero questo giorno che credo che è un momento importante di grazia. Prima di me è venuto anche Don Emilio per accogliere Don Enrico e appunto ci siamo presentati e ecco, ringraziamo anche per tutto il lavoro che lui ha fatto in questi anni, no? E stiamo cercando di dargli continuità a quanto lui ha seminato e ha donato. Ci raggiungerà un pochino più tardi, verrà a condividere con noi. Ora vogliamo metterci alla presenza del Signore e per essere degni di stare con Lui e di presentarci al Signore con ciò che noi stiamo vivendo oggi, chiediamo perdono un pochino più tardi, verrà a condividere con noi. Ora vogliamo metterci alla presenza del Signore e per essere degni di stare con Lui e di

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Segniamo la nostra gioia e il nostro grazie al Signore con l'inno del Gloria per dire grazie a Dio.

I am the Joe.

Oh,

0: terra a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore. Egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Cantiamo: ricordati, Signore, della tua misericordia.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno.

Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.

buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.

mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io le conosco ed esse mi seguono.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che se ne fare? Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute si passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduti. I pubblicani e le prostitute invece li hanno creduti. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credere. Parola del Signore.

0: sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti, così da credergli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.

domenica iniziamo tante cose. Oggi la Chiesa ricorda i migranti e i rifugiati, no? Coloro che hanno dovuto lasciare la propria terra per diverse ragioni, lavoro o anche persecuzioni. È un invito ad aprire il cuore a questi fratelli, a questa realtà, no? Prima di giudicare, conoscere, vivere. Io ho vissuto 15 anni in America Latina, non è facile stare lontano dalla propria terra. La Sardegna mi è mancata molte volte, Ho dimenticato l'italiano, il sardo no, per imparare lo spagnolo. Però è stata dura, no? Una nuova traduzione, lingua nuova, non capisci niente. E mi ha aiutato questo e mi aiuta a pensare che è lontano di casa per ragioni di lavoro. Io ho un fratello che è in Australia, con la famiglia per lavorare, no? E qui in Sardegna non c'era lavoro. E così tanti familiari nostri o amici che hanno dovuto lasciare la propria terra, altri rifugiati perché scappano, perché perseguitati. Ecco, noi vogliamo pregare e ricordare questi fratelli. E iniziamo anche questo mese missionario, il 1° di ottobre, giovedì. La Chiesa ci invita ad aprire il cuore al mondo, a coloro che ancora non hanno ricevuto l'annuncio del Vangelo. Per noi è scontato andare a messa, avere un sacerdote, anche se i sacerdoti siamo pochi, avere un catechista. Molti angoli del mondo ancora non è arrivato l'annuncio del Vangelo. Sembra strano, no? Con la tecnologia, eppure. Però quando arriva l'annuncio del Vangelo la vita cambia. L'ho visto di persona, mezzo ai poveri, nei pueblo sovrani di Lima, no? A Lima molti non conoscevano Gesù. Strano, no? Però è così, quando uno si incontra con Gesù la vita cambia, pur nella povertà vive una vita diversa, tutto un significato, e mezzo missionario a questo invito. E incominciamo anche l'inizio nuovo noi come parrocchia, anche con la presenza di Don Enrico, quindi anche questo non è scontato, ma è una nuova tappa che la Chiesa di Muravera vive, che finora ha fatto un cammino, adesso dobbiamo fare un altro percorso, un nuovo percorso per arricchire quello che finora si è fatto. E sempre penso a questo, che Dio quando ci dà la sua parola, come oggi, non la dà mai per caso. Le letture di oggi non le ho scelte io, sono di questa domenica. Però quando mi sono fermato in questi giorni a leggere, a pregare, a meditarle, mi sono sembrate appropriate per ciò che stiamo celebrando oggi, l'accoglienza. Don Enrico è anche l'inizio del suo ministero sacerdotale in mezzo a noi. Mi soffermo soprattutto sul Vangelo, prendo spunto di una verità che vorrei condividere con voi, quindi per pregare insieme e offrire al Signore la nostra preghiera oggi accompagnando Don Enrico in questo inizio. Inizio per lui, ma inizio anche per noi, che per me cambia molto, Ma cosa è vivere da solo? Cosa è vivere in due? Io ho vissuto 40 anni in comunità, quindi a me bene in comunità, In comunità condividevamo tutta la vita, no? Però è un inizio nuovo per me, ma anche per la parrocchia. Quel Vangelo di oggi è di Matteo e Gesù ci racconta questa parabola di quest'uomo che non è un uomo qualsiasi, è un papà che ha due figli e chiede di andare a lavorare nella vigna. Cosa sta facendo Gesù? Gesù sta spiegando chi è lui e vuole aiutare la gente che lo segue conosce il cuore del suo papà, di Dio. Qual è il progetto di Dio? Per capire questo testo io sono andato a vedere, ma dove l'ha detto Gesù questa roba? E l'ha detto a Gerusalemme. Lui ha fatto l'ingresso a Gerusalemme, trionfale, il giovane di Nazare, il figlio del falegname, l'ho riconosciuto come profeta perché la gente lo segue, le sue parole danno consolazione, fa segni straordinari, accoglie gli ultimi, gli emarginati, guarisce i malati, entra a Gerusalemme e lo osannano come re. Poi Gesù va al Tempio e nel Tempio trova un grande mercato, quindi manda via i mercanti, i cambiavalute, no, butta fuori tutti, e chiaramente perché il Tempio è usato come mercato, non come casa di preghiera. I farisei e gli scribi si ribellano. Con quale autorità fai questo? Tu vieni da Nazareth, sei figlio del falegname, e la gente ti segue, ma perché lo fai? Con quale autorità? In questo contesto Gesù dice queste parole,
Gesù disse non alla gente qua, ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Fa una domanda a Gesù, una domanda che è coinvolgente. Che ve ne pare? Sai cosa sta dicendo Gesù, no? Che ve ne pare? Gesù racconta la parabola di questo papà che chiede a un figlio: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Come a volte i papà di oggi o le mamme chiedono al figlio: figlio mio, vai a mettere a posto quel tavolo. Figlio mio, mi aiuti a sparecchiare. Figlio mio, vai a dare una mano a mamma o a papà. E il figlio risponde: non ne ho voglia. Voglia. Forse succede anche oggi, no? Questo è il tempo di Gesù. Ma oggi senz'altro non succede, eh? Non succede. Questo papà chiede al figlio di andare a lavorare in vigna, è un po' impegnativa la cosa. Il figlio dice: non ne ho voglia. Poi si pentì e si andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Il secondo rispose: sì, signore, ma non vi andò. Stesso papà, i due figli, attenti, è il papà che va a parlare personalmente, non ha mandato altre persone. Domenica scorsa c'era la parabola di quel padrone della vigna, ricordate? Che usciva lui e tutte le ore del giorno a cercare operai. Non ha mandato il fattore, è lui che esce a cercare, è lui che chiama personalmente, è lui che ci mette la faccia. E Gesù dice: che ve ne pare? Domanda, no? Lo chiede ai sommi sacerdoti, agli anziani, lo chiede a noi: che ve ne pare? Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Da bravi alunni, i capi dei sacerdoti e gli anziani rispondono: il primo. Non so cosa voi avete risposto. Avrei risposto il primo, eh? Vero, anche tu. Quindi hanno risposto correttamente. E Gesù poi raggiunge di Giovanni Battista. Attenti bene. Gesù, facendo questa domanda, che ve ne pare, ai sommi sacerdoti, agli anziani, anche a noi, sta chiedendo una risposta personale. Gesù non vuole spettatori che ascoltano il suo messaggio, che vedono le sue opere da spettatori, no? Vado a vedere, vabbè, si sta parlando, che insegni. Che ve ne pare? Chiede una risposta. Infatti dopo Gesù dice: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? E hanno dato la risposta. Ecco, Gesù ci chiede anche a noi: chi dei due, chi sei tu? Il primo e il secondo. No? Ciascuno di noi deve dire: ma chi sono io? Il Padre mi chiede di lavorare nella vigna, io che risposta avrei dato? Dei due, no? Forse non ho voglia, forse no. E Gesù, attenti, con questo racconto sta dicendo una cosa importante: che ciò che fa felice Dio Padre, ciò che il Signore ci dice come partecipare alla sua vita, è fare la sua volontà. Infatti ciò che dice dopo spiega: Giovanni Battista era stato mandato per preparare il cammino del Signore e invitava alla conversione, a cambiare vita, a convertirsi. Stavo facendo una cosa, devo lasciare per ascoltare il Signore. Convertirsi è impegnativo. Convertirsi vuol dire a volte lasciare i miei gusti, i miei programmi, per vedere e fare ciò che Dio vuole, la sua volontà. E questo è un invito per ciascuno di noi. Il segreto per essere il popolo di Dio, il segreto per partecipare della vita di Dio, il desiderio di Gesù è fare la volontà del Padre. Allora io nel mio quotidiano cosa faccio? Questo vale per tutti, per noi sacerdoti, per le suore, per i papà, le mamme, i figli, i nonni, i giovani. Nel mio agire di ogni giorno chiedersi: ma Dio cosa vuole da me? Nel mio lavoro, nella mia famiglia, come il Signore vuole che io agisca? Molte volte noi diciamo una cosa e poi ne facciamo un'altra. Sì, Signore, ti voglio bene, poi faccio quello che voglio. Sì, Signore, obbedisco, poi non ne ho voglia in pratica. No, il secondo figlio dice: sì, Signore, certo che vado nella vigna, ma non lo vanno. Il suo agire non corrisponde al suo dire. Il dire e il fare devono andare insieme, ci deve essere una coerenza, una unità. E Gesù vuole che siamo così.
testimoni. Il testimone è uno che vive la parola del Signore, il suo insegnamento. La volontà di Dio qual è? Che ci vogliamo bene, che ci amiamo. A me mi ha aiutato la lettura che abbiamo ascoltato dei Filippesi. Ho pensato, come vi dicevo, la mia vita cambia adesso, perché Don Enrico lavoriamo insieme. Lui è stato ordinato 15 giorni fa. Ieri abbiamo celebrato il primo anniversario dei 15 giorni, no? Io ne ho 42 di mesa. Dobbiamo mettere insieme. Lui ha una sua esperienza, io ho la mia. Lui c'è il suo temperamento, io c'ho il mio. Vivere insieme, lavorare insieme, pensare insieme. Con la diversità, è impegnativo. Io credo di sì. Io non lo conosco, l'ho conosciuto qualche annetto fa, quando ero stato a Serega, a Sateuni per le 40 ore, no? E mi aveva colpito la sua presenza. E sempre ci ho avuto il mio cuore, lo sai. Quando il vescovo mi ha detto ti serve un aiuto perché così come stai non va bene, io l'avevo sollecitato più volte perché ho una situazione di salute un po' precaria, e quando mi ha detto Don Enrico ti do una mano, sei contento? Mi ha dato una benedizione perché ci eravamo già incontrati. Sembrava come un qualcuno che io desideravo venisse qua per condividere insieme. Sto pensando a Don Enrico, ho detto, ma che la parrocchia deve fare un salto, perché adesso non c'è solo Padre Ignazio e Don Enrico, adesso la parrocchia vede due preti che vogliono camminare insieme alla comunità, ed è una tappa nuova, finora c'è sempre stato un sacerdote, Don Emilio, io, adesso Don Enrico, in due, per lavorare insieme, qui, ma anche al servizio della nostra forania, dove c'è bisogno, dove ci aiuteremo come sacerdoti. Allora, la lettura dei Filippesi mi sembra come una spiegazione di questa parabola. Vogliamo lavorare nella vigna del Signore, vogliamo essere quei figli che si mettono in gioco col Signore. La lettera ai Filippesi spiega come fare. E per me è stata come una mappa del tesoro. Paolo scrive alla comunità di Filippi, che lui amava tanto, ma che anche l'ha fatto soffrire, dove c'erano delle diversità, crezzi. E Paolo scrive queste parole. Rendete piena la mia gioia come? Con un medesimo sentire, con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Ma Paolo sta scrivendo a noi di Muravera. Vogliamo fare contento il Signore? Un medesimo sentire con la stessa carità, che non vuol dire uniformità, vuol dire comunione, diverso. I diversi che si amano, che si accolgono, che si perdonano, che si aspettano per camminare insieme. Quando si va in montagna, io sono andato alcune volte in montagna, ti leghi l'uno con l'altro, incordata. Quello che è davanti deve aspettare l'ultimo, perché si tira troppo quel locale. Incordata, si cammina al passo dell'ultimo, piano piano, e si arriva in cima. Paolo sta dicendo questo, no? Medesimo sentire, stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. E come San Paolo è molto concreto, e non è che sta molto sulle ali, e dice così, non fate nulla per rivalità o vanagloria. Non ci mettiamo a fare la gara. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Wow, qua è difficile, perché ognuno vuole affermarsi. Ma Paolo dice, il segreto è, tu sei più importante di me, tu sei più grande di me, io devo imparare da te. Richiede umiltà, richiede apertura, richiede docilità. Ciascuno, Paolo aggiunge, lo dice per uomini e donne, adulti e bambini, non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, che pur essendo della condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini.
è la preghiera di Colletta, come altre volte vi ho detto, cioè la grazia di questa domenica. Io a nome di tutti ho fatto questa preghiera. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci, lo chiediamo oggi insieme, voi per me, io per voi, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Terribile, eh? Don Enrico arriva oggi, l'accogliamo, perché? Per camminare insieme verso il regno. Non l'ho scelta io la preghiera, è la Chiesa che ce la dona oggi. Capite che è Dio che ci sta parlando. Sento nel cuore gioia, emozione, perché sento che il Signore ci sta chiedendo a noi di Muravera un passo in più, nel cammino insieme, nel volerci bene, nell'avere la pazienza di accoglierci, di ascoltarci. La presenza di Don Enrico ci aiuta in questo, nel darci una mano gli uni con gli altri, verso il regno, non verso di me, non verso Don Enrico, insieme, verso il regno, verso Gesù, verso la Trinità, per renderla presente qui a Muravera, perché la gente che ci incontra dica: che bello essere Chiesa, che bello è Gesù, che bello è l'amore di Dio, non perché ce l'ho scritto nella maglietta, perché si vede, perché ci vogliamo bene. E l'augurio che ti faccio, Don Enrico, che questa sia la nostra mappa tra me e te, ma con tutti noi, volerci bene, per rendere presente Dio Trinità in mezzo a noi.

0: mettiamo ora in piedi, vogliamo rinnovare la nostra fede, la nostra adesione a Gesù. La professione di fede in fondo è dire che siamo figli e figlie di Dio, dire che siamo parte di una grande famiglia che è la Chiesa, ferita, faticata, ma è la nostra famiglia. Insieme oggi vogliamo riaffermare questo. Pensate, con tutti i fratelli sparsi nel mondo che oggi ascoltano questa parola e rinnovano la fede. E noi vogliamo unirci a questo grande coro. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre e vivo di tutti i secoli. Dio per Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, che è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio che avrà e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ci ha rivelato il volto amorevole e paterno di Dio. Eleviamo ora a Lui la nostra fiduciosa preghiera.
1: Preghiamo dicendo, ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, che sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i migranti e i rifugiati, trovino nelle nostre città e paesi luoghi d'autentica accoglienza, per collaborare a costruire insieme la civiltà dell'amore e della pace. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre.
1: Per quanti sono impegnati nei ruoli di responsabilità, vivano il loro incarico come autentico servizio, operando non per il proprio interesse, ma per il bene di tutti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre.
1: E la nostra comunità che celebra l'Eucaristia. Ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà. Vediamo.
0: Presentiamo, Signore, anche Don Enrico, che inizia il suo ministero sacerdotale a servizio di questa comunità nella Chiesa. Chiediamo di custodirlo, proteggerlo, di accompagnarlo, perché sia tuo ministro, segno del tuo amore fra noi. Questo preghiamo. Presentiamo anche la nostra comunità, che con lui vuole camminare per portare e costruire il regno dei cieli qui sulla terra, per essere insieme con lui, segno del tuo amore, testimoni del Vangelo. Per questo preghiamo.
2: Padre,
0: ti offri rifugio ai poveri e ai sofferenti. Accogli la nostra preghiera, purificala, esaudiscila secondo il sapiente disegno della tua bontà, per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Santo 154.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Thank you.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Prendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e anzi gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sei un segno. Dì soltanto una parola e io sarò.

Amen.

See you next time!

Richiamo. La comunione, questo sacramento di vita eterna, ci rinnovi, oh Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del tuo Figlio, diventiamo eredi con Lui nella gloria. Per me, questo sacramento di vita eterna, ci rinnovi, oh Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del tuo Figlio,

parla di fare grandi discorsi, ma il Vangelo di oggi ci riporta subito a quei piedi per terra. E alla fine più delle parole contano i fatti. E allora vorrei partire proprio da qui. Poche parole, ma soprattutto presenza, ascolto e disponibilità. In fondo, il sacerdote è ordinato per questo. E un'attenzione particolare quest'anno sarà per i ragazzi e i giovani. Quest'anno, infatti, avrò la possibilità di incontrarli non solo in parrocchia, ma anche a scuola come docente di religione alla secondaria di primo grado. Ecco, questa è una grande opportunità. Significa poter stare accanto a loro, ascoltare le loro domande, condividere i loro entusiasmi, ma anche le fatiche che accompagnano questa età. E approfitto per salutare nuovamente i miei studenti, vedo quanti critici hanno, poi c'è la Viola con Anna lì in fondo, Edoardo e Alberto ancora più in fondo, e con caro saluto a tutti. Sono molto giovane, quindi alcune cose del loro mondo mi sono ancora abbastanza familiari, ma proprio per questo so anche che per accompagnare davvero i ragazzi non basta essere loro vicini. C'è bisogno di una comunità intera che unita sappia esserci per loro. Per questo mi piacerebbe molto contare sulla collaborazione degli adulti, dei genitori, degli insegnanti, approfitto anche per salutare i colleghi che sono fatti presenti oggi, degli animatori e di tutti coloro che già accompagnano la crescita di questi ragazzi. Hanno bisogno di adulti presenti, capaci di ascoltarli, di dare loro fiducia soprattutto, e di camminare insieme a loro. Vorrei rivolgere un saluto, un ringraziamento particolare anche alla sindaca di Muravera, qui presente, e all'amministrazione comunale. Ci tengo anche a ringraziarvi perché alcuni di voi dell'amministrazione hanno voluto essere presenti alla mia prima messa nel mio paese di origine. È stato un bellissimo segno per il quale ringrazio davvero. Ringrazio oggi anche Comitato di Santa Lucia, che ho conosciuto qualche sera fa, oggi presente nella persona di alcuni. Mi ha colpito vedere una ventina di giovani, più o meno della mia età, che si dedicano a questa festa. Sicuramente il Signore ha parlato al loro cuore e loro hanno detto di sì. Li cito oggi perché siano ad esempio anche per i più giovani, capito? In modo che possiate portare avanti le tradizioni del paese. Viviamo un tempo difficile e si perde di vista ciò che conta davvero. Ecco, voi state sempre attaccate alla genuinità che il vostro paese porta e portatela avanti. Un grazie particolare non può mancare al parroco Don Ignazio per l'accoglienza e la fiducia che da subito mi ha dimostrato. E grazie davvero a ciascuno di voi, anche a coloro che non ho nominato ma che oggi è presente. Ci sarà tempo per conoscerci con calma, non solo in chiesa, ma anche davanti a un caffè, per ascoltarci e scoprire insieme le ricchezze e le necessità di questa comunità. Al termine della Santa Messa, poi avrò piacere di salutare i presenti e consegnerò anche la mia immaginetta della prima messa, dove è riportata la frase del Vangelo di Giovanni 4. L'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna.

anche il mio augurio per voi, perché possiate davvero incontrare Cristo, assaporare la pienezza di vita che lui dona e diventare sorgenti perché incontrerete. Buon cammino a tutti.

Sì, ma mi hanno insegnato quando ero sacerdote. Il sacerdote è pane per chi ha fame, no? Quindi tempo libero, riposo, preparati. Qui c'è molta fame, eh? Quindi siamo lui, mi metto anch'io, sono pane duro, va bene, no? Però davvero grazie per la tua disponibilità. E poi lo faremo in modo ordinato. Don Enrico sarà qui davanti perché desidera salutarlo, ci darà la sua immagine che diventa un programma di vita per lui, ma lo condivide anche con noi. È un segno, così te la metti in casa. Ogni volta che vedi quell'immagine è un'Ave Maria per Don Enrico. Io mi metto a fianco a lui, ci entro anch'io in quell'Ave Maria. Va bene. E lo faremo in modo ordinato, così, senza ammucchiarci. Passeremo dal centro con calma. Poi voi stessi avete preparato dei dolcetti, dei salati, c'è il pranzo dopo, ciascuno deve andare a pranzo, ma volevamo fare un gesto di accoglienza a Don Enrico, ai familiari, quindi là in fondo alla chiesa, mentre usciamo, prendiamo un discorso, salutiamo, facciamo gli auguri. Ecco solo un ultimo avviso. Allora, in fondo alla chiesa c'è l'ultimo numero della Voce del Parabus che ogni mese... come parrocchia prepariamo, grazie all'aiuto di tanti volontari, dove sono con le notizie della zona, dei vari paesi, progetti, sfide, difficoltà che si vivono. Parrabus e Gerrei, vorremmo essere un popolo che cammina insieme. E quello che succede in quel paese mi interessa anche a me, perché sono miei fratelli, i miei vicini, no? E come cristiani non possiamo non pensarci. Il giornale attraverso il quale noi in queste notizie ci mettiamo un poco di amore di Dio perché raggiunga i cuori dei fratelli. E sempre c'è una pagina che come parrocchia prepariamo, io ho preparato questo mese, una pagina che vuole essere anche un invito a guardare la parrocchia in modo nuovo, davvero come fossi tu il parroco. Che a volte dico, adesso sono due preti, boh, che se l'arrangino. Non è proprio così. La Chiesa siamo tutti, tutti i membri, ognuno per la sua parte. E in quell'articolo voglio invitarvi, provate a leggervelo, poi se c'è qualcosa che non è chiara me lo dite, o da correggere, no? Però vuole essere il programma di quest'anno, dove tutti siamo parte attiva, perché il Signore ci sta chiedendo qualcosa di più. Io non so che cosa, ma sento che anche il fatto che il Vescovo ci manda Don Enrico a camminare con noi, cioè non è quello dell'anno scorso, la parrocchia è diversa, quindi cosa vuole il Signore non lo so, però vogliamo farlo insieme, cercarlo insieme. Un altro motivo di preghiera è che domenica questa chiesa a quest'ora si sposa una coppia di giovani, amico Sergio e Meris Miriam, che tutti conoscete, così li ricordiamo insieme, li accompagniamo con la nostra preghiera. Ci sono altre cose che mi hanno chiesto, siamo solo fissare le date, no? Per celebrare il matrimonio. E questa è una benedizione anche per la parrocchia, oltre che per la famiglia. Quindi lo dico perché è bello proclamare il Signore in casa per le coppie. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore. Ve la daremo insieme a Don Enrico. La benedizione sacerdotale, quella di Aronne, che a me sta molto a cuore, no? Che l'unica cosa che possiamo, non abbiamo né oro né argento, però possiamo benedirvi nel nome del Signore. Questa è l'unica ricchezza che abbiamo, che ci è stata affidata neanche per i nostri meriti, Quindi siamo proprio ciotoline di creta fragile, però che diamo la vita di Dio. Il Signore sia con voi. Il Signore benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Rendiamo grazie a Dio. Ora mentre facciamo il canto finale, sì.
cantiamo, lodiamo, salutiamo, anche il saluto a lui è preghiera, siamo in chiesa ma vogliamo esprimere la nostra lode, il nostro grazie al Signore anche in questo modo, no? Cioè col canto, col saluto, con un gesto di affetto, di solidarietà. Bene.

state sedute ancora un secondo, non faccio una caprerica, solo due avvisi, grazie Don Enrico per quello che hai dato, adesso ti mangiamo insieme.

Thank you.

nella vita eterna.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11:39. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tempo zero, siamo riusciti ad andare anche a tempo, amici del pubblico, eh? Ma loro avete fatto veramente la scuola. Mi fa piacere anche voi a scuola di tempo. Va bene così, benvenuti amici radioascoltatori, diamo il benvenuto, un saluto al mese di settembre e il benvenuto al mese di ottobre. Se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, non so se ti sei accorto, ho evitato che quella rompina di Fiuggi mi evitasse di dire basta, siete troppo populisto, basta dire data, basta. Vieni te a fare tempo zero invece di stare sempre lì a Fiuggi, eh? Senza fare nulla, tutto il giorno, mia cara. Benvenuti, che siamo quelli di tempo zero? Che siamo gli sciocchini? Ah, allora va bene, no, perfetto. Presi dall'entusiasmo, tra l'altro, di Disability Factor, quindi da Orvieto lo scorso 19 settembre, abbiamo pensato di portare il Factor X anche noi. Non vogliamo, per carità, fare il verso a quelli di Sky, anche perché se no, cioè, ci dovessero querelare, chiudiamo subito, che non c'è niente, noi non possediamo assolutamente nulla, neanche quel briciolo di intelligenza, quindi figuriamoci.
1: Via, calcia, via,
0: eccoci, un saluto anche da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Ma perché dobbiamo iniziare questa cosa? Però c'è un minimo di senso logico, ce ne proviamo a fare un programma che non dico che debba essere per forza.
1: Via, ragazzi, date sì, un colpo d'occhio,
0: a chi
1: si divertono,
0: a chi
1: si
0: tutti,
1: via e Walter,
0: andiamo
1: ragazzi,
0: sì,
1: in quel di Cagliari, diamo soli, via.
0: Cioè, ma scusate, fatemi capire, ma la cretina bionda ha cambiato un'altra volta compagno, ma no, ma via, eccoci, un sacco di caciara, un sacco di compagni, questa che si innamora dalle 10 a mezzogiorno e poi li cambia come i calzini, fa lei, ma perché sta cosa? Per carità, è lungi da me giudicare, perché insomma, no, assolutamente no, però fa veramente, bah, vabbè, comunque, c'aveva il compleanno, sì, il compleanno, c'aveva il compagno di 60 anni, lei, mi fate sapere adesso il compagno della Sevilla quant'anni c'ha, così, giusto pur parlé, ci mancherebbe. Voglio salutare veramente di cuore tutte le nuove onde collegate, non sapete dove vi siete infilate, mie care, eh? Siamo arrivati ad un numero veramente rotondo, no, più che rotondo, è triplo, quindi sì, siamo arrivati a 100 in syndication, in FM, DAB, web e SAT. Le migliori in syndication ce le abbiamo solo noi, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, sì, abbiamo anche la Consuelo che però, vabbè, ormai c'è anche lei che, vabbè, dai, allora, è vero, mi ero dimenticato, è assolutamente vero, soprattutto voi che ci state ascoltando da Fiuggi o comunque dintorni, va bene anche il Lazio, ma va bene anche il globo, guardate, va bene il globo, ecco, cercasi disperatamente, così almeno si distrae un po' affettivamente la nostra Consuelo, ecco, cercasi disperatamente love, amore per la Consuelo, persone che la possano amare, perché la Consuelo di Fiuggi è sola, quindi mi raccomando, va bene? Così almeno mi dà un po' di respiro a me, ma non per altro, perché se no mi critica sempre a livello artistico, è possibile allora, ok, dopo tutta questa questo preambolo inutile che dura più o meno 4 minuti, non devi essere prolisso, Consuelo di Fiuggi non sa fare la spiga, meno male che adesso, che sta a fare? Ok, quindi c'ha da fare, meno male, almeno così non mi rompe le scatole. Dopo questa sigla lunghissima e probabilmente anche inutile, iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Super Sciocchi, ma non sciocchi e basta, Super Sciocchi La Capanna.

0: argomenti del giorno nella capanna internazionale, anche perché noi non sappiamo che fa, quindi comunque buttiamo là argomenti del giorno a random. Oggi stiamo parlando della bellezza del vestirsi, quali sono i nostri gusti. Io amo vestire abbastanza sportivo, non dico casual, anche perché le giacche, ma pensa un po' che caldo con le giacche. No, io le giacche sinceramente no. E il nostro appuntato di viatori invece come va?
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: amici.
0: Buongiorno. Allora,
1: io vorrei tornare questo argomento perché ne siamo in terra.
0: No, ma perché?
1: Potrebbe
0: già
1: anche diventare un secondo argomento
0: del perché giorno. Non le sta bene nulla, ma scusi.
1: La mia opinione può essere un argomento del giorno nello
0: quindi
1: stesso
0: un argomento,
1: argomento
0: in due.
1: Si parla sempre
0: che
1: della cosa, poiché ripeto,
0: siamo bevuti,
1: però si può rispondere, quindi si può interrogare.
0: Cioè, vediamo.
1: Stiamo parlando rispetto all'argomento da Alessia di quali sono i nostri indumenti preferiti, come noi ci vestiamo, come amiamo vestirci.
0: L'abbiamo già detto, l'abbiamo detto già. Lei mi sta stancando, lei non soltanto non è riuscito a rispondere all'argomento del giorno, ne vuole lanciare un altro, ci ha capito niente, ma su questo.

0: Terra Capanna Internazionale ci divertiamo non soltanto a lanciare gruppi inutili, ma anche degli argomenti inutili. Quest'altro ha puntato che non riesce a rispondere all'argomento del giorno, ne vuole lanciare anche un altro, perché è bravo. Ma non soltanto, noi siamo in grado anche di aprire centinaia di gruppi e poi alla fine siamo sempre noi. Nonna Aritmetica. Allora, nonna Aritmetica,
1: buongiorno.
0: Che succede?
2: Sì,
0: ancora questo chat CVT, mi raccomando, continua a parlare.
1: Mamma mia.
3: Pensavo di essere quel gruppo lì.
0: Chi gli ha messo in quel gruppo lì? Che ne so, il gruppo della Capanna Vecchio, credo che non ce la vogliano più.
3: Che
0: quindi non lo so.
3: Questo gruppo del cavolo.
0: Che gruppo? Che il gruppo del cavolo, che era l'altra faccia della luna? Non lo so, io sono uscito anche da lì.
3: Siccome che.
0: Sì, siccome che c'è? Dai. Sì.
3: Questo telefono.
0: Sì.
3: Mi salta i gruppi di qui e di lì.
0: Ma che vuol dire? Ora abbiamo il telefono che salta. Prima i nostri telefoni della Capanna Internazionale che emulano la realtà, sia di Android che iOS, saltavano i messaggi, ma saltano i gruppi. Scusatevi, ma non fate prima a dire che non ci avete voglia di entrare nei

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: il bello di Tempo Zero Lab, Lab in pillole. Sta arrivando Tempo Zero Lab e i grandi creator dell'intelligenza artificiale e la musica. Anche noi comunque creiamo le nostre canzoni cretine, ovviamente, della Capanna Internazionale, i creator di Tempo Zero e ovviamente creator in scala nazionale e internazionale. Da ottobre Tempo Zero Lab, i grandi protagonisti, i grandi creator, come ad esempio Lyric Flow 81, mamma mia, al primo posto tra l'altro in iTunes Music con il suo pezzo musicale e il primo album, perché la canzone, perché i pezzi musicali li abbiamo scoperti a Fiuggi nel Coming and Game, ovviamente, dell'intelligenza artificiale. La musica d'autore è anche musica d'autore dell'intelligenza artificiale, perché è l'essere umano a crearla. Perché io c'ho da si dice soprattutto nel centro Italia, perché parlate di pare in flasca, ecco, c'ho da fare, non posso rispondere ai messaggi, non posso rispondere alle telefonate. Questo succede sempre con la nostra inutile matrona, vero matrona?
1: Ora bella gente.
0: Ciao anche a lei. Allora cominciamo con i vari jackpot.
1: Devo essere sincero,
0: sì,
1: io odio le persone che tu...
0: Allora, lei odia le persone che tu, già iniziamo male, e quindi io mi ascolterei il prossimo pezzo musicale. Iniziamo male. Io odio le persone che tu... Grazie matrona per avermi ragguagliato.

0: La nostra matrona odia le persone che tu, va bene, quindi con questo italiano improvvisato andiamo avanti. Quale persone odia lei?
1: Allora, lei odia le persone che si comportano, poi lei sta studiando.
2: Che ne so, ti dicono, sì. Dopo ti chiamo.
1: È vero, io lo faccio spessissimo, soprattutto con la matrona. Dai, dopo ti chiamo, ora c'ho da fare, c'ho da registrare, c'ho da fare a livello televisivo, io con lei lo faccio sempre. Sì, vabbè. È vero.
2: Aspetti quindi... un'ora, 2 ore, 3 ore e poi ti dicono... un impegno.
1: È vero, a me capita un sacco di volte, però io matrona generalmente, raramente lo faccio, però poi qualche volta comunque la chiamo, capito? Poi tra l'altro, se lei sta aspettando 2 o 3 ore che le persone la richiamano, mi fa pensare che lei matrona non ci abbia niente da

0: Per le persone disabili noi vogliamo salutare veramente gli amici della Sala Blu, quindi che ci aiutano e ci permettono di spostarci, ma probabilmente la nostra Emanuela da Parma ha avuto qualche problema con quelli della Sala Blu. Emanuela!
1: Eccomi qua.
0: Eccola qua.
1: Emanuela allora, da Parma.
0: Sì. Ok, allora, lo sappiamo.
1: Oggi,
0: sì, cosa?
1: Per la prima volta sì. Ho prenotato l'assistente.
0: Ah, meno male.
1: Sala Blu.
0: No, ma perché finora, scusi, come ha fatto, come ha viaggiato in maniera immaginaria. Guarda che noi immaginiamo anche di avere comunque le assistenze per tutte le persone, quindi comunque sia, eventualmente avrebbe potuto già farlo da prima. Comunque meglio tardi che mai. Ok.
1: Sulle frecce.
0: Sì, le frecce, tante frecce, sì, certe frecce girano.
1: E a voi?
0: Sì, cosa?
1: Mi piace prenotare questo servizio.
0: Ah, che vuol dire? Ma che domanda lei? Ah, io la prenoto tramite, che ne so, il telefono, la trovo online. Emanuela da Parma, a me lei già stancata.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.
1: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in Via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
2: Abbiamo già visto gli spot in TV.
3: Ce ne hanno parlato i giornali.
2: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
3: Il fatto è che la droga...
2: La droga è la fine di ogni inizio.
3: Ignorala.
2: È un messaggio di Radio La Voce.
0: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: tempo reale, tempo con DJ Cocco.
1: What, sorry, just quickly, what if it's...

0: Voglio salutare Cocco DJ che è tornato a trovarci, ci fa muovere le teste and the head, keep on moving. Grazie veramente di cuore, Cocco da Berry, Cocco da Berry. Stiamo parlando con la nostra Emanuela da Parma, che ha la prima volta che praticamente usufruisce del grande immenso servizio della Sala Blu dell'assistenza. Generalmente io faccio tramite web, ma c'è anche il centralino. Centralino che vuol dire?
1: Perché,
0: sì. Perché?
1: Cosa? Centralino?
0: Sì.
1: Io ho tipo parlato. Mm-hmm.
0: Che vuol dire tipo parlato? O ha parlato o non ha parlato, mi perdoni.
1: Con quattro operatori.
0: Sì, ok.
1: Tra ieri, tra
0: oggi,
1: ieri sera e questa mattina.
0: E anche domani, sì.
1: Tutti e quattro mi hanno detto quattro cose diverse.
0: Ma non è vero, ma è possibile che lei abbia capito invece quattro cose diverse, non che le persone si siano espresse male? Scusi.
1: Vabbè, comunque, vabbè, insomma.
0: È così.
1: Che dobbiamo fare? La prima esperienza è stata traumatica.
0: Ma non è vero che è stata traumatica, è lei che non è stata in grado di capire quello che le ha detto la centralità.

0: signora da Parma che dorme veramente da dritta come i cavalli si è trovata male a suo dire con il call center della Sala Blu. Non è vero, perché sono veramente dei grandi professionisti, anzi veramente un saluto. Ecco, quando si esce dalla cabanna, chi è che gira come una trottola è sicuramente la nostra matrona
1: Manuela.
0: Ah, buongiorno.
1: Allora,
0: sì, ascoltami, senti, attenzione. Sì, vediamo.
1: Io dal 2022
0: che viaggia, senti, mamma mia.
1: Sì,
0: con tutto viaggia lei, mamma mia, che donna.
1: Sì,
0: con tutti viaggia, quelli immaginari. Sì. Con la a parole sue.
1: La Sala Blu.
0: La Sala Blu.
1: Non
0: okay.
1: mi è mai capitato
0: niente,
1: una
0: mai.
1: Volta sola.
0: Non mi è mai capitato o una volta sola? Bisogna che però si decide, perché sennò.
1: Sbagliati.
0: Sì, si sono sbagliati loro, non lei, eh? Attenzione. Sì, ok.
1: Non ne avevano registrata.
0: Non ne avevano registrata. Matrona, per favore, torniamo a scuola insieme, la prego.

0: palla.
1: La nostra matrona è colei che ci può insegnare tutto, colei che si esprime solo al trapassato remoto, manco fosse facile. Comunque sia, in queste seggiole della sala blu, che succede?
2: Io mi ricordo lì a chiedere
1: quante
2: quando
1: cose.
2: Mi importasse, perché comunque
1: quando mi avrebbe portato, lo vede che si sbaglia se parla al trapassato, già è un casino parlare con i verbi giusti per lei, non parli al trapassato remoto, la prego.
2: E guardò, quindi mi fa guarda che non ci sei.
1: Ora è passata al presente, allora prima al trapassato remoto, ora il presente.
2: Mi feci vedere le mail.
1: Mi feci vedere, siamo tornati al trapassato, ok?
2: Sei
1: nella lista, meno
2: allora
1: male. Blacklist.
2: Sì. Mi fece il cazziatone.
1: No, non lo dica, dai, ma perché? È zitta, esatto.
2: E poi mi porto lei al vagone.
1: La porto lei, e beh sì, è così
2: quando
1: che funziona.
2: Quando arrivai a Napoli.
1: Ascolti, mi sta confondendo. Una volta siamo nel presente, una volta siamo nel passato. Ora siamo passati nuovamente al trapassato remoto. Per favore, la prego, mi viene da piangere, fa piangere tutti gli italiani. Mega, beh.

0: Mi sta sconvolgendo con questo, mi sta facendo casino veramente tra sto presente, passato, futuro, futuro prossimo, trapassato. Ah, per favore, troviamo una quadra al suo racconto. Rivai
1: di Napoli, sì. L'assistente sì. Della sala blu,
0: l'assistenza Napoli, della sala blu, dai, non è che la posso correggere ogni due per tre,
1: Ma scusi, lei sì, perché cosa? Qui
0: cioè, come perché qui
1: non è stata, ecco, vedi anche qui rifaccio anche lì di nuovo le mail
0: ancora queste l'uffici trapassato remoto
1: gentilissimo
0: meno male
1: siamo in sede non so dove non me lo ricordo
0: vabbè ho fatto tanti viaggi lei
1: allora cosa? Ti hanno mandato la mail però si è cancellata la registrazione può ma succedere
0: ma come può succedere che si cancella la registrazione queste cose succedono solo nella campagna

0: ci spostiamo, c'è l'assistenza. A volte però, secondo la nostra matrona, che lavora, studia e si sposta un po' in tutto il mondo, anche all'estero, ci ha insegnato e ci sta insegnando, da vera donna di casa e da vera matrona del mondo, che le cancellazioni si possono anche cancellare da sole, le registrazioni. Ma non è vero.
1: Blackout.
0: A blackout di cosa adesso? Non è vero, non dica così, non è vero, dai.
1: Basta,
0: ok. Cosa?
1: Niente. Insomma, vediamo.
0: Che deve vedere? Già sì. È ok, anche perché lei viaggia talmente tanto, a volte le registrazioni vanno in blackout e si cancellano. Oh, no!

perché viaggiando le registrazioni si possono anche cancellare. Io spero che si cancelli questa di registrazione, basta veramente. Però se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, è la settimana che si conclude, nella quale si conclude settembre e inizia ottobre. Ma che è una sigla nuova? Ma scusate, ma me le volete dire le cose? Che sono il padrone di casa, cioè, ma quelli delle RUA 24 ore news.it, tra l'altro bella, quelli delle RUA 24 ore news.it, complimenti, grande lavoro, bella sta sigla, bella. Però se l'avessi saputo prima non cambiava nulla, è vero, non cambiava nulla, cioè nel senso non c'avevo l'effetto sorpresa. Volete sorprendermi? Grazie per questi 15 anni che abbiamo aperto, insomma, la scorsa settimana la mia 15esima stagione. Allora amici, grazie veramente per averci sentito. Se non si cancella la registrazione, ci sarà anche la versione podcast Reloaded, perché ormai in Capanna International può succedere veramente di tutto. Ciao ragazzi, grazie per averci tenuto compagnia. Tempo Zero Super Sciocchi torna settimana prossima.

0: Sono le 13 e 19 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 25 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacomo, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.
3: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
4: Un ben ritrovato di cuore a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda quello che è successo dal 21 al 27 settembre 2026. Prima di iniziare con l'andare a scoprire le prime top 10 di questa classifica settembrina, un grosso saluto dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto dal nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Prime notizie, pensate, dopo veramente tantissimi mesi escono Tiziano Ferro con Sono un Grande e Blanco con l'album Ma. E questo naturalmente significa due nuove entrate per quello che riguarda la top 10 dell'Italia Hit Parade. Iniziamo subito andando a scoprire la posizione numero 10, New Entry, Malika Ayane. Dall'album Cicale ci ascoltiamo Detto Tra Noi.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Altra new entry per quello che riguarda la nona posizione, decimo album di inediti con un suono più rock per Cesare Cremonini. Il suo ultimo lavoro discografico si intitola Amateur e ci ascoltiamo il brano apripista Paparazzi.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 21 al 27 settembre 2026. Una posizione guadagnata per Ariete alla settima posizione, quindi questa settimana. Dall'album Tutti tornano a casa, in collaborazione con Angelina Mango, ci ascoltiamo Che bella vita. C'è piccola sta cosa.

0: Greta.
1: Era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Elisa che guadagna ben 4 posizioni, quindi il 6° posto per lei. Dall'album Kintsugi ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, Kintsugi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove scende di un posto Samurai J. Dall'album Amatore con Saif e Vito Salamanca ci ascoltiamo questa bella canzone dal titolo Malati.

Ricordo che siete all'ascolto di Taglia e Parede, classifica dal 21 al 20 settembre 2026. Tre posizioni guadagnate per J-Ax, che si insedia quindi alla quarta posizione questa settimana. Vita, morte, miracoli, questo è il titolo dell'album. Ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, quindi Vita, morte, miracoli per J-Ax.

E a questo punto siamo arrivati alle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italia in Parade. Terzo posto riconfermato per Madama con l'album Disincanto. È il momento di ascoltare Rosso come il fango.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora la sorpresa di giornata, perché solo dopo una settimana perde il podio più alto Biagio Antonacci. In seconda posizione dall'album Mustang, You and Me.

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia in parade, facciamo l'epilogo iniziando alla posizione numero 10. Noi abbiamo trovato una new entry, Malika Ayan con l'album Cicale. Nono posto, new entry, Cesare Cremonini con Amateur. Ottava posizione per Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Settimo posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Sesta posizione per Elisa con il suo Kintsugi. Quinto posto per Samurai J con l'album Amatore. Quarta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Seconda posizione per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E nuovamente la prima posizione, ritroviamo ultimo. Il giorno che aspettavo, questo titolo dell'album, ci ascoltiamo un nuovo brano dal titolo Tutto.

cielo che ride, nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così ultimo, dopo il famoso concerto con oltre 250.000 persone, ha scritto questo brano tutto proprio il giorno dopo, questo epilogo è veramente fiabesco. Tantissima gente, numero uno possiamo dire in questo momento per il cantautore romano Ultimo. Il giorno che aspettavo, quindi alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, questa era la classifica dal 21 al 27 settembre 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale, sempre qui, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. E vi saluto naturalmente con un caloroso abbraccio il vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra mitica radio, Radio La Voce da Muravera. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 14 e 7 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 14 e 8 minuti.

Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di Luna.

Proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963, presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate.

come dimenticare Se diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuole lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.

Un altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare, brano composto da Piero Soffici e Mogol, portata al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di abbronzatissima canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti.

0: Le hit estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo.
1: Per

perché tu glielo so sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché

Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!

0: Sono le 15 e 11 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 15 e 16 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şaygarı Omar. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sun.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Segui il suono di Radio La Voce.
1: Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sono le 19.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

pianto è che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

0: non rinunciamo ad amare.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù. Ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ti chiedo scusa, ho perso il conto delle mie bugie. Se mi ascolti non pensare sia uno stronzo, anzi non pensare che siano solo mie. Mentre ti parlo tu non mi vuoi rispondere, non son geloso e

0: Sono le 21 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Accendi l'emozione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio alle atmosfere più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill. Si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo. Band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer. Love.

dall'Olanda. Questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm, del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Jutes. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: He sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece
1: con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Weddle e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano, che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus. Fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa, con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Skin, ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Hawkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan. In my mind,

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfries, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti. Un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfries. Distance è il titolo del pezzo.

Brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave, arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings, Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fragile Heart era gli EP Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: rock wave.
1: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey. Il titolo del pezzo, questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Car.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album After Light, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Art of England Philharmonic Orchestra, registrato nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 44 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare!
2: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti, tranne te!
1: Cosa?
2: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico!
1: Ok, rap futuristico!

Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, step turupistico, step peteristico, step erefistico, rap futuristico.

que Xiomar, perché non tiene niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.